Passame cognato. Big funny Henry. Ne ora voi, Bocci, chi va a tirare tua terra in sta tua, Bocci? E ti stipendia da casa. Oh, bella Bocci, ne ora voi.